0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Gonna be my pillow, you know, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim, rim,